0: anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking News.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: Meteo.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
0: Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:29.
0: Meteo.
5: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:45.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
5: Giovedì 11 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali, si va dalla riforma dei medici di famiglia che di fatto salta all'intervento della premier Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confcommercio sul tema del quella patrimoniale, in particolare poi le nuove fiammate di guerra in Medio Oriente. Allora partiamo da qui, partiamo dal Corriere della Sera che apre proprio con questa notizia: Trump, nuovo attacco all'Iran. Questo il titolo di apertura, il sommario: il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo. Colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. Kiev, un supermissile alla Russia. Al centro della pagina poi la fotonotizia: il Papa Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, dice poi Meloni. Patrimoniale, no sgravi al ceto medio, la Premier non è la Repubblica delle banane. Ci spostiamo su Repubblica, che apre in maniera differente: salta la riforma dei medici di famiglia, questo è il titolo principale. Dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni. Schillaci, non mollo. Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi al centro della pagina Trump, colpiamo duro l'Iran, ci tratta da stupidi. C'è anche il confronto di Lorenzo De Cicco, l'immagine è quella del vice premier Matteo Salvini, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati. E poi anche una notizia di sport, perché oggi parte il mondiale delle contraddizioni, scrive appunto Repubblica. La Stampa in alto, un virgolettato, il titolo di apertura: perché il fisco è ingiusto, intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano le disparità. Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E poi l'inchiesta, la cricca del ponte tra nomine e favori, c'è anche l'analisi, l'argine dei giudici, le mire della politica. Al centro della pagina poi i disordini al Belfast, ostaggi dei razzisti, il virgolettato Qureshi sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Anche qui di taglio basso, oggi alle 21 la prima sfida Messico-Sudafrica, via al mondiale, corsa al trono di Messi. Andiamo sul Messaggero, l'apertura: all'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo sull'IA, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. E poi ancora retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. C'è anche ci sono anche le parole di Giorgia Meloni: no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, produzione su e stime migliori per la crescita. Questo appunto il l'occhiello. E poi Trump, attaccherò anche l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerra, il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, scrive appunto il Messaggero. Ce ne andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina con tanto di fotomontaggio come sempre. Ci sono Netanyahu e Trump in primo piano, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, il titolo: Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia. E poi ancora la verità: la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro è molto critico su questo, su questa notizia, e scrive anche: il nuovo slogan può essere prima gli stranieri. I connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare, dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La Cassazione, l'extracomunitario nella CPR va risarcito dallo Stato. E poi di taglio centrale: daremo soldi all'Ucraina fino al 2069, i prestiti a Kiev costeranno all'Italia complessivamente 25 miliardi e dureranno 45 anni, il rimborso dovrebbe iniziare nel 2033, ammesso che i quattrini vengano poi restituiti. Ci spostiamo sul Giornale: preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi solitari islamici, l'inchiesta del Giornale, 4 passi per agganciare ragazzini e trasformarli in baby jihadisti. Al centro della pagina le sfide del governo: Meloni, mai la patrimoniale, La Premier "Non siamo la Repubblica delle Banane", protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani. Libero punta su questa notizia, al centro della pagina un virgolettato: "Mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia, il Premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne". Giù le imposte al ceto medio, Confcommercio, l'Italia è ancora forte. Andiamo anche sull'Unità, l'apertura: "Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba", scrive il quotidiano l'Unità, migliaia di persone furiose in piazza contro gli immigrati. E poi l'editoriale: "Dalla lotta di classi alla lotta tra poveri", la firma è di Ilario Amendolia. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore. Iperammortamento, via le domande, questo è il titolo principale. Agevolazioni dalle 12 di domani, possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. Arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Finanza pubblica, ufficio di bilancio: "Bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL". E poi ancora auto aziendali sugli optional: la maggiorazione è solo del 5%. Delega fiscale, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 12 minuti.
0: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. "L'Italia non è una Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole", ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
7: "Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto, valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha

0: Si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
0: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
0: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289, tra Guelfi e Ghibellini, si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775, Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles, in questo giorno del 1979, l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset, nell'Iowa, il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e tre Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle

0: pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 11 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani locali, regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione in Milano del Giornale. L'apertura in alto, taser cortocircuito a sinistra, Gabrielli al PD, no ideologico, questo è un virgolettato, sull'orlo di una crisi di nervi. L'occhiello e poi il sommario, l'ex consulente del sindaco attacca il Dem Albiani, sperimentazione ok, la replica informato male, c'è il commento di Antonio Ruzzo, ambientalisti contro la giunta e la Green Week diventa fake, e poi un uomo solo al comando, salva casa, Tel Aviv a San Siro, Sala ormai non ha più compagni e poi schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia, ora il centrodestra affretta candidato prima dell'estate. Il centro della pagina la fotonotizia, SOS per Palazzo Dugnani, cercasi mecenate, la comune apre un bando per assegnare 20 immobili in disuso alla storica dimora di via Manin. Restiamo a Milano, ci spostiamo però all'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto dal comune 50 milioni per la casa, questo è il titolo, con l'avanzo di bilancio Palazzo Marino comprerà abitazioni da affittare a canone calmierato, abitare si cercano anche realtà interessate a dare una nuova vita a 20 immobiliari dell'amministrazione in disuso. Anche qui la fotonotizia, le misure che dividono posizioni a confronto, un danno no indispensabili, tensioni sull'ordinanza antimovida. E poi la cronaca, molestata in un bar, clienti indifferenti, arrestato un 32enne, ha fatto il segnale antiviolenza. Ce ne andiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi. Oggi l'apertura riguarda il caro affitti. A Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi, i costi sono schizzati alle stelle. Poi il maltempo, doppia grandinata, flagella la provincia, danni e smottamenti. Notizia che riportiamo, che ritroviamo anche sull'Eco di Bergamo questa mattina. Maltempo su Isola e Bassa e poi Città Alta cambia l'accesso. ZTL continua e navette gratis da domenica 21 giugno al 13 settembre. Limiti nei festivi dalle 10 alle 24. Ancora autovelox più 66% di multe. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, Toro, Juve, trasferte vietate ai tifosi, così evitiamo altri gravi incidenti. Il provvedimento dopo gli scontri nel derby, società minacciate, sarà valido fino al 3 novembre, amichevoli incluse. Il prefetto spiega il decreto del Viminale, settore ospiti chiusi, niente biglietti ai piemontesi. E poi l'altra apertura, la sanità, case di comunità, pochi medici mobilitati, anche i neo laureati. C'è il caso, lite sul Gianduiotto, artigiani all'attacco della multinazionale svizzera Lindt. Al centro della pagina la fotonotizia, la grande festa di fine anno, ultimo giorno di scuola, gli studenti divisi sulla nuova maturità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina d'apertura, il Galliera, subito assunzioni per l'esodo di infermieri, il commissario Quaglia, ne perdiamo 130, concorso entro luglio ma ne servirà un altro. In alto poi zone 30, tre strade scolastiche a municipio, il comune accelera sul progetto per scegliere le vie, mappati anche gli incidenti sfiorati. E poi aeroporto, il piano dell'authority per rimettere mano al capitale sociale. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, le Lega, alta tensione alla federale, slitta l'ipotesi Zaia. Nulla di fatto al vertice romano, più di 3 ore di sfoghi, scontri e accuse. L'apertura. E poi al centro, medici, c'è lo stop alla riforma. E ancora Venezia riapre la locanda amata da Hemingway, concluso l'intervento nello storico locale di Torcello. E il delitto di spalla, vescovo ucciso, sicario e drink con i sonniferi, prete fermato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Maturità, la carica degli 8.000 con la benedizione di Zuppi. A una settimana dagli esami, numeri, le novità e l'inedita iniziativa del vescovo a San Luca, alle Aldini Valeriani, bloccati gli scrutini contro la riforma dei tecnici del ministro Valditara. Di spalla poi uno bianca, oggi i Savi interrogati in carcere. Poi ancora al centro della pagina, attenzione alla Bonfiglioli, domani altro sciopero. Ce ne andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Da Pescia la falsa apertura, lancio di uova e lite fuori dal liceo Lorenzini, alterco finito in aggressione nell'ultimo giorno di scuola, un 19enne all'ospedale. L'apertura invece arriva da Pistoia, il caos, poi ecco la giunta. Prima lo scontro, Capecchi annuncia la squadra, ma il PD frena, serve l'intervento del Partito Nazionale per chiudere con 4 assessori Dem. E poi le risposte si perdono nella nube dei miasmi, il maxi rogo di Vico Pisani, fiamme quasi spente, polemiche per le indagini e i campionamenti. Andiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera. Estate, torna l'incubo dei furti nelle case, il titolo di apertura. Sicurezza a ridosso delle vacanze, cresce la richiesta di impianti d'allarme con telecamere, sensori e collegamenti con sale operative e forze dell'ordine. I casi delle ville e degli appartamenti svaligiati lo scorso anno, le precauzioni, i sistemi tecnologici per difendersi. Ce ne andiamo anche su Cronaca di Roma, edizione del Messaggero. Il sabato bollente dei cortei, 4 manifestazioni in un giorno solo, antagonisti e ultradestra, osservati speciali, attese almeno 20.000 persone, capitale blindata, e c'è anche l'evento di Vannacci. Per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, al centro della pagina, Cetara, sigilli bis alla spiaggia, nel mirino dei PM materiale usato per incrementare la sabbia. E poi a Napoli, la prima smart road italiana, la telematica in tangenziale, assistenza agli automobilisti. Questo è il titolo dell'articolo a firma di Antonio Vastarelli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Sono le 7 e 27 minuti.
5: News. Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
1: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
10: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
11: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
9: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
11: Proseguono i tentativi diplomatici politici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
9: La Procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
11: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
9: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento su strade e autostrade della penisola. Sul tratto lombardo della 4 per il traffico code a tratti tra Dalmine, Cavenago e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra la barriera di Milano Ghisolfa e Cormano verso Trieste. Code inoltre in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e a seguire in est fino a via Padova verso Bologna. In A1 per un incidente circa 4 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. Per un altro incidente 3 km di code sulla 1 direttissima tra Aglio e Badia verso Bologna. Più a sud per un incidente code in A1 anche tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Torrenova alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Versa Sud e Frignano Casaluce verso Caserta.
1: Meteo.
12: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 11 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali, si va dalla riforma dei medici di famiglia che di fatto salta all'intervento della Premier Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confcommercio sul tema del patrimoniale, in particolare poi le nuove fiammate di guerra in Medio Oriente. Allora partiamo da qui, partiamo dal Corriere della Sera che apre proprio con questa notizia: Trump, nuovo attacco all'Iran, questo il titolo di apertura. Il sommario: il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi tre marinai indiani, Kiev un supermissile alla Russia. Russia. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il Papa Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, dice poi Meloni. Patrimoniale no sgravi al ceto medio, la Premier non è la Repubblica delle banane. Ci spostiamo su Repubblica, che apre in maniera differente. Salta la riforma dei medici di famiglia, questo è il titolo principale. Dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni. Schillaci, non mollo. Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi al centro della pagina Trump, colpiamo duro l'Iran, ci tratta da stupidi. C'è anche il confronto di Lorenzo De Cicco, l'immagine è quella del vice premier Matteo Salvini, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati. E poi anche una notizia di sport, perché oggi parte il mondiale delle contraddizioni, scrive appunto Repubblica. La Stampa in alto, un virgolettato, il titolo di apertura: perché il fisco è ingiusto, intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano le disparità. Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E poi l'inchiesta, la cricca del ponte tra nomine e favori, c'è anche l'analisi, l'argine dei giudici, le mire della politica. Al centro della pagina poi i disordini al Belfast, ostaggi dei razzisti, il virgolettato Qureshi sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Anche qui di taglio basso, oggi alle 21 la prima sfida Messico-Sudafrica, via al mondiale, corsa al trono di Messi. Andiamo sul Messaggero, l'apertura all'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo sull'IA, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. E poi ancora retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Ci sono anche le parole di Giorgia Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, produzione su e stime migliori per la crescita, questo appunto il l'occhiello. E poi Trump, attaccherò anche l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerra, il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, scrive appunto il Messaggero. Ce ne andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina con tanto di fotomontaggio come sempre, ci sono Netanyahu e Trump in primo piano, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, il titolo, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia. E poi ancora la verità, la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro è molto critico su questa notizia e scrive anche il nuovo slogan può essere prima gli stranieri, i connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola, ci può stare dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa, la Cassazione, l'extracomunitario nel CPR va risarcito dallo Stato. E poi di taglio centrale, daremo soldi all'Ucraina fino al 2069, i prestiti a Kiev costeranno all'Italia complessivamente 25 miliardi e dureranno 45 anni, il rimborso dovrebbe iniziare nel 2033, ammesso che i quattrini vengano poi restituiti. Ci spostiamo sul Giornale, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi, i solitari islamici, l'inchiesta del Giornale, quattro passi per agganciare ragazzini e trasformarli in baby jihadisti. Al centro della pagina le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, la Premier non siamo la Repubblica delle banane, protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani. Anche Libero spunta su questa notizia. Al centro della pagina un virgolettato: mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia, il premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne. Giù le imposte al ceto medio, Confcommercio, l'Italia è ancora forte. Andiamo anche sull'Unità, l'apertura: Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, scrive il quotidiano l'Unità, migliaia di persone furiose in piazza contro gli immigrati. E poi l'editoriale: dalla lotta di classi alla lotta tra poveri, la firma è di Ilario Amendolia. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore. Iperammortamento, via le domande, questo è il titolo principale. Agevolazioni dalle 12 di domani, possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. Arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Finanza pubblica, ufficio di bilancio, bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL. E poi ancora auto aziendali sugli optional, la maggiorazione è solo del 5%. Delega fiscale, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7:44.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2, dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
12: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento su strade e autostrade della penisola, sul tratto lombardo della 4 per il traffico code a tratti tra Dalmine, Cavenago e tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra la barriera di Milano Ghisolfa e Cormano verso Trieste, code inoltre in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e a seguire in est fino a via Padova verso Bologna, in A1 per un incidente circa 4 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, per un altro incidente 3 km di code sulla 1 direttissima tra Alio e Badia verso Bologna, più a sud per un incidente code in A1 anche tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Torre Nova alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Versa Sud e Frignano Casaluce verso Caserta.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289 tra Guelfi e Ghibellini si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775 Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti con la risoluzione 269 riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles in questo giorno del 1979 l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset nell'Iowa il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e 3 Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 11 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani locali, regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione in Milano del giornale. L'apertura in alto, taser, cortocircuito a sinistra, Gabrielli al PD, no ideologico, questo è un virgolettato, sull'orlo di una crisi di nervi. Villocchiello e poi il sommario. L'ex consulente del sindaco attacca il Dem Albiani. Sperimentazione ok, la replica informato male. C'è il commento di Antonio Ruzzo, ambientalisti contro la giunta e la Green Week diventa fake. E poi un uomo solo al comando, salva casa, Tel Aviv a San Siro, Sala ormai non ha più compagni e poi schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia. Ora il centrodestra affretta candidato prima dell'estate. Al centro della pagina la fotonotizia, SOS per Palazzo Dugnani, cercasi mecenate, la Comune apre un bando per assegnare 20 immobili in disuso alla storica dimora di via Manin. Restiamo a Milano, ci spostiamo però all'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto dal Comune, 50 milioni per la casa, questo è il titolo. Con l'avanzo di bilancio Palazzo Marino comprerà abitazioni da affittare a canone calmierato. Abitare, si cercano anche realtà interessate a dare una nuova vita a 20 immobiliari dell'amministrazione in disuso. Anche qui la fotonotizia, le misure che dividono posizioni a confronto, un danno no indispensabili, tensioni sull'ordinanza antimovida. E poi la cronaca, molestata in un bar, clienti indifferenti, arrestato un 32enne, ha fatto il segnale antiviolenza. Ce ne andiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi. L'apertura riguarda il caro affitti. A Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi, i costi sono schizzati alle stelle. Poi il maltempo, doppia grandinata, flagella la provincia, danni e smottamenti, notizia che riportiamo, che ritroviamo anche sull'Eco di Bergamo questa mattina. Maltempo su Isola e Bassa e poi Città Alta cambia l'accesso, ZTL continua e navette gratis da domenica 21 giugno al 13 settembre, limiti nei festivi dalle 10 alle 24. Ancora autovelox più 66% di multe. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, Toro, Juve, trasferte vietate ai tifosi, così evitiamo altri gravi incidenti. Il provvedimento dopo gli scontri nel derby, società minacciate, sarà valido fino al 3 novembre, amichevoli incluse. Il prefetto spiega il decreto del Viminale, settore ospiti chiusi, niente biglietti ai piemontesi. E poi l'altra apertura, la sanità, case di comunità, pochi medici mobilitati, anche i neo laureati. C'è il caso, lite sul Gianduiotto, artigiani all'attacco della multinazionale svizzera Lindt. Al centro della pagina la fotonotizia, la grande festa di fine anno, ultimo giorno di scuola, gli studenti divisi sulla nuova maturità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, il Galliera, subito assunzioni per l'esodo di infermieri, il commissario Quaglia, ne perdiamo 130, concorso entro luglio ma ne servirà un altro. In alto poi zone 30, tre strade scolastiche a municipio, il comune accelera sul progetto per scegliere le vie, mappati anche gli incidenti sfiorati. E poi aeroporto, il piano dell'autority per rimettere mano al capitale sociale. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, il Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Lega, alta tensione alla federale, slitta l'ipotesi Zaia, nulla di fatto al vertice romano, più di 3 ore di sfoghi, scontri e accuse, l'apertura. E poi al centro medici, c'è lo stop alla riforma. E ancora Venezia, riapre la locanda amata da Hemingway, concluso l'intervento nello storico locale di Torcello. E il delitto di spalla, vescovo ucciso, sicario e drink con i sonniferi, prete fermato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, maturità, la carica degli 8.000 con la benedizione di Zuppi, a una settimana dagli esami, numeri, le novità e l'inedita iniziativa del vescovo a San Luca, alle Aldini Valeriani, bloccati gli scrutini contro la riforma dei tecnici del ministro Valditara. Di spalla poi uno bianca, oggi i Savi interrogati in carcere. Poi ancora al centro della pagina, attenzione, attenzione alla Bonfiglioli, domani altro sciopero. Ce ne andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Da Pescia la falsa apertura, lancio di uova e lite fuori dal liceo Lorenzini, alterco finito in aggressione nell'ultimo giorno di scuola, un 19enne all'ospedale. L'apertura invece arriva da Pistoia, il caos, poi ecco la giunta. Prima lo scontro, Capecchi annuncia la squadra, ma il PD frena, serve l'intervento del Partito Nazionale per chiudere con 4 assessori Dem, e poi le risposte si perdono nella nube dei miasmi. Il maxi rogo di Vico Pisani, fiamme quasi spente, polemiche per le indagini e i campionamenti. Andiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera. Estate, torna l'incubo dei furti nelle case, il titolo di apertura, sicurezza a ridosso delle vacanze, cresce la richiesta di impianti d'allarme con telecamere, sensori e collegamenti con sale operative e forze dell'ordine. I casi delle ville e degli appartamenti svaligiati lo scorso anno, le precauzioni, i sistemi tecnologici per difendersi. Ce ne andiamo anche su Cronaca di Roma, edizione del Messaggero. Il sabato bollente dei cortei, 4 manifestazioni in un giorno solo, antagonisti e ultradestra osservati speciali, attesi almeno 20.000 persone, capitale blindata, e c'è anche l'evento di Vannacci. Per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, al centro della pagina, Cetara, sigilli bis alla spiaggia, nel mirino dei PM materiale usato per incrementare la sabbia. E poi a Napoli la prima smart road italiana, la telematica in tangenziale, assistenza agli automobilisti, questo è il titolo dell'articolo a firma di Antonio Vastarelli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
1: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
15: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
5: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
15: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
5: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
15: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio. E così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggior incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
1: Meteo.
12: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 11 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali, si va dalla riforma dei medici di famiglia che di fatto salta all'intervento della Premier Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confcommercio sul tema della patrimoniale, in particolare poi le nuove fiammate di guerra in Medio Oriente. Allora partiamo da qui, partiamo dal Corriere della Sera che apre proprio con questa notizia: Trump, nuovo attacco all'Iran, questo il titolo di apertura. Il sommario: il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani, Kiev un supermissile alla Russia. Al centro della pagina poi la fotonotizia: il Papa Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia, non si può credere in Gesù e fare la guerra, dice poi Meloni, patrimoniale no sgravi al ceto medio. La premier non è la Repubblica delle banane. Ci spostiamo su Repubblica, che apre in maniera differente. Salta la riforma dei medici di famiglia, questo è il titolo principale. Dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni. Schillaci, non mollo. Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi al centro della pagina, Trump, colpiamo duro l'Iran, ci tratta da stupidi. C'è anche il confronto di Lorenzo De Cicco, l'immagine è quella del vice premier Matteo Salvini, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati. E poi anche una notizia di sport, perché oggi parte il mondiale delle contraddizioni, scrive appunto Repubblica. La Stampa in alto, un virgolettato, il titolo di apertura, perché il fisco è ingiusto, intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano le disparità. Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E poi l'inchiesta, la cricca del ponte tra nomine e favori, c'è anche l'analisi, l'argine dei giudici, le mire della politica. Al centro della pagina poi i disordini al Belfast, ostaggi dei razzisti, il virgolettato, Qureshi sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Anche qui di taglio basso, oggi alle 21 la prima sfida Messico-Sudafrica, via al mondiale, corsa al trono di Messi. Andiamo sul Messaggero, l'apertura, all'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo sull'IA, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. E poi ancora retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. C'è anche ci sono anche le parole di Giorgia Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, produzione su e stime migliori per la crescita, questo appunto il l'occhiello. E poi Trump, attaccherò anche l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerra, il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, scrive appunto il Messaggero. Ce ne andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina con tanto di fotomontaggio come sempre, ci sono Netanyahu e Trump in primo piano, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, il titolo, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia. E poi ancora la verità, la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro è molto critico su questo, su questa notizia, e scrive anche il nuovo slogan può essere prima gli stranieri, i connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola, ci può stare dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La Cassazione, l'extracomunitario nella CPR va risarcito dallo Stato. E poi di taglio centrale, daremo soldi all'Ucraina fino al 2069, i prestiti a Kiev costeranno all'Italia complessivamente 25 miliardi e dureranno 45 anni, il rimborso dovrebbe iniziare nel 2033, ammesso che i quattrini vengano poi restituiti. Ci spostiamo sul Giornale, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi, i solitari islamici, l'inchiesta del Giornale, quattro passi per agganciare ragazzini e trasformarli in baby jihadisti. Al centro della pagina le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, la premier non siamo la Repubblica delle banane, protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani. Anche Libero punta su questa notizia, al centro della pagina un virgolettato, mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia, il premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne, giù le imposte al ceto medio, Confcommercio, l'Italia è ancora forte. Andiamo anche sull'Unità, l'apertura, Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, scrive il quotidiano l'Unità, migliaia di persone furiose in piazza contro gli immigrati. E poi l'editoriale, dalla lotta di classi alla lotta tra poveri, la firma è di Ilario Amendolia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, Iperammortamento via le domande, questo è il titolo principale. Agevolazioni dalle 12 di domani, possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. Arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Finanza pubblica, ufficio di bilancio, bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL. E poi ancora auto aziendali sugli optional, la maggiorazione è solo del 5%. Delega fiscale, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 8 e 12 minuti.
1: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
18: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
17: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
19: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta, 48 squadre di B, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta, 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA e

0: Il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste, la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289, tra Guelfi e Ghibellini, si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775, Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles in questo giorno del 1979 l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset nell'Iowa il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e 3 Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. La rassegna stampa.
4: Giovedì 11 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani locali, regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione in Milano del giornale. L'apertura in alto, taser, cortocircuito a sinistra, Gabrielli al PD, no ideologico, questo è un virgolettato, sull'orlo di una crisi di nervi. L'occhiello e poi il sommario. L'ex consulente del sindaco attacca il Dem Albiani. Sperimentazione ok, la replica informato male. C'è il commento di Antonio Ruzzo, ambientalisti contro la giunta e la Green Week diventa fake. E poi un uomo solo al comando, salva casa, Tel Aviv a San Siro, Sala ormai non ha più compagni e poi schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia. Ora il centrodestra affretta candidato prima dell'estate. Centro della pagina la fotonotizia, SOS per Palazzo Dugnani, cercasi mecenate, la Comune apre un bando per assegnare 20 immobili in disuso alla storica dimora di via Manin. Restiamo a Milano, ci spostiamo però all'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto dal Comune, 50 milioni per la casa, questo è il titolo. Con l'avanzo di bilancio Palazzo Marino comprerà abitazioni da affittare a canone calmierato. Abitare, si cercano anche realtà interessate a dare una nuova vita a 20

0: immobiliari dell'amministrazione in disuso. Anche qui la fotonotizia, le misure che dividono posizioni a confronto, un danno no indispensabili, tensioni sull'ordinanza antimovida. E poi la cronaca, molestata in un bar, clienti indifferenti, arrestato un 32enne, ha fatto il segnale antiviolenza. Ce ne andiamo a Brescia adesso, con Brescia Oggi. L'apertura riguarda il caro affitti. A Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi, i costi sono schizzati alle stelle. Poi il maltempo, doppia grandinata flagella la provincia, danni e smottamenti, notizia che riportiamo, che ritroviamo anche sull'Eco di Bergamo questa mattina. Maltempo su Isola e Bassa. E poi Città Alta cambia l'accesso, ZTL continua e navette gratis da domenica 21 giugno al 13 settembre, limiti nei festivi dalle 10 alle 24. Ancora autovelox più 66% di multe. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: Toro, Juve, trasferte vietate ai tifosi, così evitiamo altri gravi incidenti. Il provvedimento dopo gli scontri nel derby, società minacciate, sarà valido fino al 3 novembre, amichevoli incluse. Il prefetto spiega il decreto del Viminale, settore ospiti chiusi, niente biglietti ai piemontesi. E poi l'altra apertura, la sanità, case di comunità, pochi medici mobilitati, anche i neolaureati. C'è il caso, lite sul Gianduiotto, artigiani all'attacco della multinazionale svizzera Lindt. Al centro della pagina la fotonotizia, la grande festa di fine anno, ultimo giorno di scuola, gli studenti divisi sulla nuova maturità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina d'apertura, il Galliera, subito assunzioni per l'esodo di infermieri, il commissario Quaglia, ne perdiamo 130, concorso entro luglio ma ne servirà un altro. In alto poi zone 30, tre strade scolastiche a municipio, il comune accelera sul progetto per scegliere le vie, mappati anche gli incidenti sfiorati. E poi aeroporto, il piano dell'autority per rimettere mano al capitale sociale. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, il Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Lega, alta tensione alla federale, slitta l'ipotesi Zaia, nulla di fatto al vertice romano, più di tre ore di sfoghi, scontri e accuse, l'apertura. E poi al centro, medici, c'è lo stop alla riforma. E ancora Venezia, riapre la locanda amata da Hemingway, concluso l'intervento nello storico locale di Torcello. E il delitto di spalla, vescovo ucciso, sicario e drink con i sonniferi, prete fermato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, maturità, la carica degli 8.000 con la benedizione di Zuppi, a una settimana dagli esami, numeri, le novità e l'inedita iniziativa del vescovo a San Luca, alle Aldini Valeriani, bloccati gli scrutini contro la riforma dei tecnici del ministro Valditara. Di spalla poi Uno Bianca, oggi i Savi interrogati in carcere. Poi ancora al centro della pagina, attenzione alla Bonfiglioli, domani altro sciopero. Ce ne andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Da Pescia la falsa apertura, lancio di uova e lite fuori dal liceo Lorenzini, alterco finito in aggressione nell'ultimo giorno di scuola, un 19enne all'ospedale. L'apertura invece arriva da Pistoia, il caos, poi ecco la giunta. Prima lo scontro, Capecchi annuncia la squadra, ma il PD frena, serve l'intervento del Partito Nazionale per chiudere con quattro assessori Dem. E poi le risposte si perdono nella nube dei miasmi, il maxi rogo di Vico Pisani, fiamme quasi spente, polemiche per le indagini e i campionamenti. Andiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, estate, torna l'incubo dei furti nelle case, il titolo di apertura, sicurezza a ridosso delle vacanze, cresce la richiesta di impianti d'allarme con telecamere, sensori e collegamenti con sale operative e forze dell'ordine, i casi delle ville, degli appartamenti svaligiati lo scorso anno, le precauzioni, i sistemi tecnologici per difendersi. Ce ne andiamo anche su Cronaca di Roma, edizione del Messaggero, il sabato bollente dei cortei, quattro manifestazioni in un giorno solo, antagonisti e ultradestra osservati speciali, attesi almeno 20.000 persone, capitale blindata, e c'è anche l'evento di Vannacci. Per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, al centro della pagina, Cetara, sigillo Gili Bis alla spiaggia, nel mirino dei PM, materiale usato per incrementare la sabbia. E poi a Napoli la prima smart road italiana, la telematica in tangenziale, assistenza agli automobilisti. Questo è il titolo dell'articolo a firma di Antonio Vastarelli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 8 e 26 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Da Paolo Picone, torna a salire la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
4: Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
3: Restiamo all'estero. Seconda notte di tensioni a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Gruppi di manifestanti hanno incendiato automobili e abitazioni, prendendo di mira gli immigrati in quella che molti osservatori definiscono una vera e propria caccia allo straniero. Il premier britannico Keir Starmer ha condannato duramente le violenze, mentre Londra ha inviato rinforzi alle forze di polizia. Nella polemica finisce anche Elon Musk, accusato di aver rilanciato sui social messaggi che avrebbero contribuito ad alimentare la protesta.
4: Veniamo in Italia. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato le condanne per estorsione nei confronti di 3 imprenditori agricoli della provincia di Rovigo. Secondo l'accusa, avrebbero indotto alcuni lavoratori a firmare accordi stragiudiziali in cambio della rinuncia a rivendicare compensi per straordinari non pagati. I fatti risalgono al 2017. Intanto, davanti al Tribunale di Rovigo è in corso un ulteriore procedimento che coinvolge uno degli imprenditori e un sindacalista accusato di falsa testimonianza.
3: La procura di Rimini presenterà ricorso contro la soluzione di Luis da Silva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza di assoluzione è arrivata dopo una lunga camera di consiglio durata 16 ore. I giudici non hanno ritenuto sufficienti gli elementi dell'accusa, fondata in gran parte sulle dichiarazioni della nuora della vittima e amante dell'imputato. Da Silva, che rischiava l'ergastolo, è stato scarcerato subito dopo la lettura del verdetto.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Gli investigatori sono convinti che gli indagati abbiano tentato di avvicinare e corrompere anche altri magistrati della Corte dei Conti per influenzare il procedimento relativo all'opera. Le verifiche si concentrano ora sui dispositivi elettronici sequestrati. Dal governo arriva però un messaggio chiaro: il progetto andrà avanti. Il vicepremier Antonio Tajani ribadisce che l'infrastruttura deve essere realizzata, mentre la Lega assicura che tutte le procedure sono state svolte nel rispetto delle norme.
3: Chiudiamo con lo sport. Parte oggi il mondiale di calcio più grande della storia. Questa sera alle 21 nello storico stadio Azteca di Città del Messico, la sfida tra Messico e Sudafrica inaugurerà il torneo che coinvolgerà 48 nazionali e prevede ben 104 partite distribuite tra Messico, Stati Uniti e Canada. Intanto nel volley, esordio amaro per l'Italia maschile in Nations League. Gli azzurri sono stati sconfitti al tie break dalla Francia e tornano in campo questa sera contro la Germania per cercare il riscatto immediato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: le 8 e 30 minuti.
3: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
8: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
7: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri alla Spalmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'Assemblea in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell'Assemblea annuale a Roma dell'Associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
10: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
9: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
11: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
7: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
12: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Viabilità.
14: In Lombardia per il traffico code verso Milano in A8 a tratti tra Busto Arsizio e il Bivio per la 9, code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, in A4 code tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Milano poi code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1, in nord da Nova verso Sesto, in est da Colonia Est via Padova verso Bologna, verso Milano da sud code in A1 a tratti tra la tangenziale esterna e la tangenziale ovest, a Bergamo code in circonvallazione per un incidente tra Mapello e Bonate Sopra e più avanti per il traffico tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, a Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest fino al Bivio per il raccordo della Brebemi verso Bergamo, in A1 per un incidente circa 3 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, più avanti per un veicolo in avaria code verso Napoli anche tra Firenze Sud e Incisa, verso Roma code per il traffico sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni, a sud di Roma per un incidente code sulla Pontina circa 2 km all'altezza di Latina in ambo i sensi, a Napoli code per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli a tratti nella direzione opposta da Fuorigrotta a Corso Malta, code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Versa Sud a Frignano Casaluce verso Caserta.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio, e così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggiore incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi, e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
13: Meteo.
16: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: La rassegna stampa.
0: Giovedì 11 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali, si va dalla riforma dei medici di famiglia che di fatto salta all'intervento della Premier Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confcommercio sul tema della patrimoniale, in particolare poi le nuove fiammate di guerra in Medio Oriente. Allora partiamo da qui, partiamo dal Corriere della Sera che apre proprio con questa notizia: Trump, nuovo attacco all'Iran, questo il titolo di apertura. Il sommario: il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani, Kiev un supermissile alla Russia. Al centro della pagina poi la fotonotizia: il Papa Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, dice poi Meloni. Patrimoniale no sgravi al ceto medio, la Premier non è la Repubblica delle banane. Ci spostiamo su Repubblica, che apre in maniera differente: salta la riforma dei medici di famiglia, questo è il titolo principale. Dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni, Schillaci non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi al centro della pagina Trump, colpiamo duro l'Iran, ci tratta da stupidi. C'è anche il confronto di Lorenzo De Cicco, l'immagine è quella del vice premier Matteo Salvini, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati. E poi anche una notizia di sport, perché oggi parte il mondiale delle contraddizioni, scrive appunto Repubblica. La Stampa in alto un virgolettato, il titolo di apertura: perché il fisco è ingiusto, intervista Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano le disparità, Meloni la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E poi l'inchiesta, la cricca del ponte tra nomine e favori, c'è anche l'analisi, l'argine dei giudici, le mire della politica. Al centro della pagina poi i disordini al Belfast, ostaggi dei razzisti, il virgolettato Qureshi sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Anche qui di taglio basso, oggi alle 21 la prima sfida Messico-Sudafrica, via al mondiale, corsa al trono di Messi. Andiamo sul Messaggero, l'apertura: all'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo sull'IA, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con largo ritmo. E poi ancora retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. C'è anche ci sono anche le parole di Giorgia Meloni: no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, produzione su e stime migliori per la crescita, questo appunto il l'occhiello. E poi Trump, attaccherò anche l'Iran, il Papa un cristiano non fa guerra, il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, scrive appunto il Messaggero. Ce ne andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina con tanto di fotomontaggio come sempre, ci sono con Netanyahu e Trump in primo piano. La scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie. Il titolo: Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia. E poi ancora la verità: la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro è molto critico su questa notizia e scrive anche: il nuovo slogan può essere prima gli stranieri. I connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare, dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La Cassazione: l'extracomunitario nella CPR va risarcito dallo Stato. E poi di taglio centrale: daremo soldi all'Ucraina fino al 2069. I prestiti a Kiev costeranno all'Italia complessivamente 25 miliardi e dureranno 45 anni. Il rimborso dovrebbe iniziare nel 2033, ammesso che i quattrini vengano poi restituiti. Ci spostiamo sul giornale: preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi, i solitari islamici. L'inchiesta del giornale: quattro passi per agganciare ragazzini e trasformarli in baby jihadisti. Al centro della pagina: le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, la premier: non siamo la Repubblica delle banane. Protesta di Coldiretti: giù le mani da grano e olio italiani. Anche Libero punta su questa notizia. Al centro della pagina, un virgolettato: mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia, il premier: altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne. Giù le imposte al ceto medio. Confcommercio: l'Italia è ancora forte. Andiamo anche sull'Unità, l'apertura: Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, scrive il quotidiano l'Unità. Migliaia di persone furiose in piazza contro gli immigrati. E poi l'editoriale: dalla lotta di classi alla lotta tra poveri, la firma è di Ilario Amendolia. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore. Iperammortamento, via le domande, questo è il titolo principale. Agevolazioni: dalle 12 di domani possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. Arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Finanza pubblica, ufficio di bilancio: bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL. E poi ancora auto aziendali sugli optional: la maggiorazione è solo del 5%. Delega fiscale, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 8:48.
13: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv. Migliaia di civili civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Meteo.
16: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Viabilità.
14: In Lombardia per il traffico code verso Milano in A8 a tratti tra Busto Arsizio e il Bivio per la 9, code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, in A4 code tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Milano poi code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1, in nord da Nova verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, verso Milano da sud code in A1 a tratti tra la tangenziale esterna e la tangenziale ovest, a Bergamo code in circonvallazione per un incidente tra Mapei e Bonate Sopra e più avanti per il traffico tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, a Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest fino al Bivio per il raccordo della Brebemi verso Bergamo, in A1 per un incidente circa 3 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, più avanti per un veicolo in avaria code verso Napoli anche tra Firenze Sud e Incisa, verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni, a sud di Roma per un incidente code sulla Pontina circa 2 km all'altezza di Latina in ambo i sensi, a Napoli code per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, a tratti nella direzione opposta da Fuorigrotta a Corso Malta, code per lavori inoltre sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Versa Sud a Frignano Casaluce verso Caserta.
13: L'almanacco del giorno. Oggi giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289 tra Guelfi e Ghibellini si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775 Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti con la risoluzione 269 riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles in questo giorno del 1979 l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset nell'Iowa il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e 3 Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 11 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani locali, regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione in Milano del giornale. L'apertura in alto, taser, cortocircuito a sinistra, Gabrielli al PD, no ideologico, questo è un virgolettato sull'orlo di una crisi di nervi. L'occhiello e poi il sommario. L'ex consulente del sindaco attacca il Dem Albiani. Sperimentazione ok, la replica informato male. C'è il commento di Antonio Ruzzo, ambientalisti contro la giunta e la Green Week diventa fake. E poi un uomo solo al comando, salva casa, Tel Aviv a San Siro, Sala ormai non ha più compagni e poi schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia. Ora il centrodestra affretta candidato prima dell'estate. Il centro della pagina la foto notizia, SOS per Palazzo Dugnani, cercasi mecenate, la comune apre un bando per assegnare 20 immobili in disuso alla storica dimora di via Manin. Restiamo a Milano, ci spostiamo però all'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto dal comune 50 milioni per la casa, questo è il titolo. Con l'avanzo di bilancio Palazzo Marino comprerà abitazioni da affittare a canone calmierato. Abitare, si cercano anche realtà interessate a dare una nuova vita a 20 immobiliari dell'amministrazione in disuso. Anche qui la fotonotizia, le misure che dividono posizioni a confronto, un danno no indispensabili, tensioni sull'ordinanza antimovida. E poi la cronaca, molestata in un bar, clienti indifferenti, arrestato un 32enne, ha fatto il segnale antiviolenza. Ce ne andiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi. L'apertura riguarda il caro affitti. A Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi, i costi sono schizzati alle stelle. Poi il maltempo, doppia grandinata, flagella la provincia, danni e smottamenti. Notizia che riportiamo, che ritroviamo anche sull'Eco di Bergamo questa mattina. Maltempo su Isola e Bassa. E poi Città Alta cambia l'accesso, ZTL continua e navette gratis da domenica 21 giugno al 13 settembre, limiti nei festivi dalle 10 alle 24. Ancora autovelox più 66% di multe. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, Toro, Juve, trasferte vietate ai tifosi, così evitiamo altri gravi incidenti. Il provvedimento dopo gli scontri nel derby, società minacciate, sarà valido fino al 3 novembre, amichevoli incluse. Il prefetto spiega il decreto del Viminale, settore ospiti chiusi, niente biglietti ai piemontesi. E poi l'altra apertura, la sanità, case di comunità, pochi medici mobilitati, anche i neolaureati. C'è il caso, lite sul Gianduiotto, artigiani all'attacco della multinazionale svizzera Lindt. Al centro della pagina la fotonotizia, la grande festa di fine anno, ultimo giorno di scuola, gli studenti divisi sulla nuova maturità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, il Galliera, subito assunzioni per l'esodo di infermieri, il commissario Quaglia, ne perdiamo 130, concorso entro luglio ma ne servirà un altro. In alto poi zone 30, tre strade scolastiche a municipio, il comune accelera sul progetto per scegliere le vie, mappati anche gli incidenti sfiorati. E poi aeroporto, il piano dell'autority per rimettere mano al capitale sociale. dalla Liguria, ce ne andiamo in Veneto, il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, Lega alta tensione alla federale, slitta l'ipotesi Zaia, nulla di fatto al vertice romano, più di 3 ore di sfoghi, scontri e accuse, l'apertura. E poi al centro, medici, c'è lo stop alla riforma, e ancora Venezia riapre la locanda amata da Hemingway, concluso l'intervento nello storico locale di Torcello, e il delitto di spalla, vescovo ucciso, sicario e drink con i sonniferi, prete fermato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, maturità, la carica degli 8.000 con la benedizione di Zuppi, a una settimana dagli esami, numeri, le novità e l'inedita iniziativa del vescovo a San Luca, alle Aldini Valeriani, bloccati gli scrutini contro la riforma dei tecnici del ministro Valditara. Di spalla poi uno bianca, oggi i Savi interrogati in carcere. Poi ancora al centro della pagina, attenzione alla Bonfiglioli, domani altro sciopero. Ce ne andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, da Pescia la falsa apertura, lancio di uova e lite fuori dal liceo Lorenzini, alterco finito in aggressione nell'ultimo giorno di scuola, un 19enne all'ospedale. L'apertura invece arriva da Pistoia, il caos, poi ecco la giunta, prima lo scontro, Capecchi annuncia la squadra ma il PD frena, serve l'intervento del Partito Nazionale per chiudere con 4 assessori Dem. E poi le risposte si perdono nella nube dei miasmi, il maxi rogo di Vico Pisani, fiamme quasi spente, polemiche per le indagini e i campionamenti. Andiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, estate, torna l'incubo dei furti nelle case, il titolo di apertura, sicurezza a ridosso delle vacanze, cresce la richiesta di impianti d'allarme con telecamere, sensori e collegamenti con sale operative e forze dell'ordine, i casi delle ville e degli appartamenti svaligiati lo scorso anno, le precauzioni, i sistemi tecnologici per difendersi. Ce ne andiamo anche su Cronaca di Roma, edizione del Messaggero, il sabato bollente dei cortei, 4 manifestazioni in un giorno solo, antagonisti e ultradestra, osservati speciali, attesi almeno 20.000 persone, capitale blindata, e c'è anche l'evento di Vannacci. Per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, al centro della pagina, Cetara, sigilli bis alla spiaggia, nel mirino dei PM materiale usato per incrementare la sabbia. E poi a Napoli, la prima smart road italiana, la telematica in tangenziale, assistenza agli automobilisti, questo è il titolo dell'articolo a firma di Antonio Vastarelli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 9:02.
1: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump, stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
8: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tom. Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per evitare un'escalation.
7: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri a Las Palmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'Assemblea in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso dell'Assemblea annuale a Roma dell'Associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
10: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
9: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
11: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
7: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dell'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
12: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio, e così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggior incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi, e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
18: Meteo.
16: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: La rassegna stampa.
0: Giovedì 11 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali, si va dalla riforma dei medici di famiglia che di fatto salta all'intervento della Premier Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confcommercio sul tema della patrimoniale, in particolare poi le nuove fiammate di guerra in Medio Oriente. Allora partiamo da qui, partiamo dal Corriere della Sera che apre proprio con questa notizia: Trump, nuovo attacco all'Iran, questo il titolo di apertura. Il sommario: il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani, Kiev un supermissile alla Russia. Al centro della pagina poi la fotonotizia: il Papa Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia, non si può credere in Gesù e fare la guerra, dice. Poi Meloni patrimoniale, no sgravi al ceto medio, la Premier non è la Repubblica delle banane. Ci spostiamo su Repubblica, che apre in maniera differente: salta la riforma dei medici di famiglia, questo è il titolo principale. Dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni, Schillaci non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi al centro della pagina: Trump, colpiamo duro l'Iran, ci tratta da stupidi. c'è anche il confronto di Lorenzo De Cicco, l'immagine è quella del vice premier Matteo Salvini, liti nella Lega, ha perso il DNA, rabbia sugli alleati, e poi anche una notizia di sport, perché oggi parte il mondiale delle contraddizioni, scrive appunto Repubblica. La Stampa in alto un virgolettato, il titolo di apertura: perché il fisco è ingiusto, intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme aumentano le disparità. Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E poi l'inchiesta, la cricca del ponte tra nomine e favori, c'è anche l'analisi, l'argine dei giudici, le mire della politica. Al centro della pagina poi i disordini al Belfast, ostaggi dei razzisti, il virgolettato Qureshi sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Anche qui di taglio basso, oggi alle 21 la prima sfida Messico-Sudafrica, via al mondiale, corsa al trono di Messi. Andiamo sul Messaggero, l'apertura all'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo sull'IA, nei decreti attuativi il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. E poi ancora retromarcia sulle case di comunità, stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. C'è anche ci sono anche le parole di Giorgia Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio, produzione su e stime migliori per la crescita, questo appunto il l'occhiello. E poi Trump, attaccherò anche l'Iran, il Papa, un cristiano non fa guerra, il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, scrive appunto il Messaggero. Ce ne andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina con tanto di fotomontaggio come sempre, ci sono Netanyahu e Trump in primo piano, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, il titolo Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, massacri, leggo come sempre, ci sono Netanyahu e Trump in primo piano, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, il titolo Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la

0: gli stranieri. I connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare, dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La Cassazione, l'extracomunitario nella CPR va risarcito dallo Stato. E poi di taglio centrale, daremo soldi all'Ucraina fino al 2069. I prestiti a Kiev costeranno all'Italia complessivamente 25 miliardi e dureranno 45 anni. Il rimborso dovrebbe iniziare nel 2033, ammesso che i quattrini vengano poi restituiti. Ci spostiamo sul giornale. Preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi, i solitari islamici. L'inchiesta del giornale, 4 passi per agganciare ragazzini e trasformarli in baby jihadisti. Al centro della pagina le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, la premier non siamo la Repubblica delle Banane, protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani. Libero punta su questa notizia, al centro della pagina, un virgolettato, mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia, il premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne. Giù le imposte al ceto medio, Confcommercio, l'Italia è ancora forte. Andiamo anche sull'Unità, l'apertura, Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, scrive il quotidiano l'Unità, migliaia di persone furiose in piazza contro gli immigrati. E poi l'editoriale, dalla lotta di classi alla lotta tra poveri, la firma di Ilario a Mendolia. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore. Iperammortamento, via le domande, questo è il titolo principale. Agevolazioni dalle 12 di domani, possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE, arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Finanza pubblica, ufficio di bilancio, bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL. E poi ancora auto aziendali sugli optional, la maggiorazione è solo del 5%. Delega fiscale, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:18.
1: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie, solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone.

0: Africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289, tra Guelfi e Ghibellini, si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775, Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti con la risoluzione 269 riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles in questo giorno del 1979 l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset nell'Iowa il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e 3 Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
3: Giovedì 11 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani locali, regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione in Milano del giornale. L'apertura in alto, taser cortocircuito a sinistra, Gabrielli al PD, no ideologico, questo è un virgolettato sull'orlo di una crisi di nervi. L'occhiello e poi il sommario. L'ex consulente del sindaco attacca il Dem Albiani. Sperimentazione ok, la replica informato male. C'è il commento di Antonio Ruzzo, ambientalisti contro la giunta e la Green Week diventa fake. E poi un uomo solo al comando, salva casa, Tel Aviv a San Siro, Sala ormai non ha più compagni e poi schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia. Ora il centrodestra affretta candidato prima dell'estate. Il della pagina la fotonotizia, SOS per Palazzo Dugnani, cercasi mecenate, la Comune apre un bando per assegnare 20 immobili in disuso alla storica dimora di via Manin. Restiamo a Milano, ci spostiamo però all'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto dal Comune, 50 milioni per la casa, questo è il titolo. Con l'avanzo di bilancio Palazzo Marino comprerà abitazioni da affittare a canone calmierato. Abitare, si cercano anche realtà interessate a dare una nuova vita a 20 immobiliari dell'amministrazione in disuso. Anche qui la fotonotizia, le misure che dividono posizioni a confronto, un danno no indispensabili, tensioni sull'ordinanza antimovida. E poi la cronaca, molestata in un bar, clienti indifferenti, arrestato un 32enne, ha fatto il segnale antiviolenza. Ce ne andiamo a Brescia adesso con Brescia Oggi. L'apertura riguarda il caro affitti. A Brescia i canoni si mangiano metà degli stipendi, i costi sono schizzati alle stelle. Poi il maltempo, doppia grandinata, flagella la provincia, danni e smottamenti. Notizia che riportiamo, che ritroviamo anche sull'Eco di Bergamo questa mattina. Maltempo su Isola e Bassa. E poi Città Alta cambia l'accesso, ZTL continua e navette gratis da domenica 21 giugno al 13 settembre, limiti nei festivi dalle 10 alle 24. Ancora autovelox più 66% di multe. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: Toro, Juve, trasferte vietate ai tifosi, così evitiamo altri gravi incidenti. Il provvedimento dopo gli scontri nel derby, società minacciate, sarà valido fino al 3 novembre, amichevoli incluse. Il prefetto spiega il decreto del Viminale, settore ospiti chiusi, niente biglietti ai piemontesi. E poi l'altra apertura, la sanità, case di comunità, pochi medici mobilitati, anche i neolaureati. C'è il caso, lite sul Gianduiotto, artigiani all'attacco della multinazionale svizzera Lindt. Al centro della pagina la fotonotizia, la grande festa di fine anno, ultimo giorno di scuola, gli studenti divisi sulla nuova maturità. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina d'apertura, il Galliera, subito assunzioni per l'esodo di infermieri, il commissario Quaglia: ne perdiamo 130, concorso entro luglio ma ne servirà un altro. In alto poi zone 30, tre strade scolastiche a municipio, il comune accelera sul progetto per scegliere le vie, mappati anche gli incidenti sfiorati. E poi aeroporto, il piano dell'authority per rimettere mano al capitale sociale. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, il Gazzettino, quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Lega, alta tensione alla federale, slitta l'ipotesi Zaia, nulla di fatto al vertice romano, più di tre ore di sfoghi, scontri e accuse. L'apertura. E poi al centro, medici, c'è lo stop alla riforma. E ancora Venezia, riapre la locanda amata da Hemingway, concluso l'intervento nello storico locale di Torcello. E il delitto di spalla, vescovo ucciso, sicario e drink con i sonniferi, prete fermato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Maturità, la carica degli 8.000 con la benedizione di Zuppi, a una settimana dagli esami, numeri, le novità e l'inedita iniziativa del vescovo a San Luca, alle Aldini Valeriani, bloccati gli scrutini contro la riforma dei tecnici del ministro Valditara. Di spalla poi Uno Bianca, oggi i Savi interrogati in carcere. Poi ancora al centro della pagina, attenzione alla Bonfiglioli, domani altro sciopero. Ce ne andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Da Pescia la falsa apertura, lancio di uova e lite fuori dal liceo Lorenzini, alterco finito in aggressione nell'ultimo giorno di scuola, un 19enne all'ospedale. L'apertura invece arriva da Pistoia, il caos, poi ecco la giunta. Prima lo scontro, Capecchi annuncia la squadra ma il PD frena, serve l'intervento del Partito Nazionale per chiudere con quattro assessori Dem. E poi le risposte si perdono nella nube dei miasmi, il maxi rogo di Vico Pisani, fiamme quasi spente, polemiche per le indagini e i campionamenti. Andiamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera. Estate, torna l'incubo dei furti nelle case, il titolo di apertura. Sicurezza a ridosso delle vacanze, cresce la richiesta di impianti d'allarme con telecamere, sensori e collegamenti con sale operative e forze dell'ordine. I casi delle ville, degli appartamenti svaligiati lo scorso anno, le precauzioni, i sistemi tecnologici per difendersi. Ce ne andiamo anche su Cronaca di Roma, edizione del Messaggero. Il sabato bollente dei cortei, quattro manifestazioni in un giorno solo, antagonisti e ultradestra, osservati speciali, attesi almeno 20.000 persone, capitale blindata, e c'è anche l'evento di Vannacci. Per chiudere anche uno sguardo alla Campania, il Mattino, al centro della pagina Cetara, sigilli bis alla spiaggia, nel mirino dei PM materiale usato per incrementare la sabbia. E poi a Napoli la prima smart road italiana, la telematica in tangenziale, assistenza agli automobilisti, questo è il titolo dell'articolo a firma di Antonio Vastarelli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 9 e 31 minuti.
6: News. Buongiorno dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
6: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
7: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
6: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
7: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è l'Albania non è in vendita.
6: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 35 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Kiashk. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia poi smentita da Washington. Donald Trump, in un'intervista giornalista Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro di posta del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo e non escludendo la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. Dal canto suo, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che la prosecuzione dei negoziati sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, in particolare degli attacchi aerei americani delle ultime ore. No alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio. Giorgia Meloni sintetizza così la politica fiscale del suo governo, respingendo l'ipotesi avanzata e poi subito rimangiata da Elie Schlein di una tassa sui patrimoni e rilanciando invece sul taglio dell'IRPEF. Lo ha detto all'Assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un Presidente del Consiglio. Sentiamo una parte del suo intervento.
11: Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Danni e disagi ieri in Lombardia per una improvvisa e violenta tempesta. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. A Garbagnate Milanese le ambulanze che dovevano recarsi al pronto soccorso dell'ospedale hanno riscontrato serie difficoltà a operare a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. A Novate Milanese i vigili hanno soccorso una motociclista che era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca, tra Dalmine e Capriate, decine di automobilisti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata. Lo sport, niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A, il servizio della redazione.
12: Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico.
3: Time inserisce Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. Tra le motivazioni addotte dalla rivista americana, ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio, e così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggiore incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi, e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi tre mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
1: Meteo.
0: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289, tra Guelfi e Ghibellini, si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775, Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles, in questo giorno del 1979, l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset, nell'Iowa, il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e tre Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9 e 44 minuti.
1: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran nelle scorse ore. Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
15: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per evitare un'escalation.
14: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri a Las Palmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'Assemblea in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
16: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso dell'Assemblea annuale a Roma dell'Associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
17: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
16: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
18: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
14: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dell'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
19: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
20: News.
21: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica, domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
22: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
23: Economy News.
24: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considera spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
23: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 57 minuti.
23: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
6: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
4: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere 2 giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I 2 farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
6: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
4: Ancora proteste in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'11ª giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti manifestanti e l'Albania non è in vendita.
6: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10 ed un minuto.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
4: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
8: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continua a lavorare.
6: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
4: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa su disposizione della Procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
6: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
4: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
6: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio, e così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggior incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi, e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
1: Meteo.
0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà 3 cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato annunciato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 10 e 10 minuti.
9: News.
3: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di raid americani nella notte sull'Iran. Gli Stati Uniti, ha spiegato Trump, hanno usato 49 missili Tomahawks per colpire target all'interno del paese, alcuni dei quali a 65 chilometri da Teheran. Dal canto loro, le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain in risposta a rinnovati raid aerei statunitensi contro l'Iran. I media statali di Teheran avevano precedentemente riportato un attacco al quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain. Intanto non si ferma l'aggressione di Israele in Libano. Sulla questione è tornato a scagliarsi il presidente turco Erdogan. Israele ha detto: deve essere fermato, questo è il dovere dell'umanità e del fronte umanitario, la storia non deve ripetersi. E ieri un soldato francese è stato ucciso in Libano, colpito accidentalmente da un colpo d'arma da fuoco, è successo durante i preparativi per una esercitazione. No alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio, così in sintesi ieri Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un presidente del Consiglio e il servizio della redazione.
11: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici.
3: Veniamo adesso all'inchiesta sulla pedopornografia online della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 2 tra Campania e Basilicata. L'attività investigativa è stata avviata nel febbraio 2026 dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che sotto copertura sul web hanno monitorato e documentato lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico. Scovate anche alcune piattaforme su cui venivano postati foto e video illeciti, conservati e condivisi. Emessi 11 decreti di perquisizione notificati tra le province di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Potenza. Trovati i dispositivi informatici su cui sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico, immagini e video, raffigurante gravissimi abusi sui bambini anche in tenerissima età. Lo sport, il calcio mercato estivo 2026, sempre a 2 velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand-by in attesa della grande vetrina del mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, che sta per partire. A tenere banco e soprattutto la situazione in casa Milan, ancora senza allenatore e direttore tecnico. A proposito del futuro di Ralf Rangnick, candidato a diventare il DT del Milan, il presidente della Federcalcio austriaca Josef Froll si è detto molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria. Accostato alla panchina rossonera, ha rotto il silenzio Oliver Glasner: quando arriverà il momento lo annuncerò, ha detto. E per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Meteo.
0: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
23: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
2: Oggi giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289, tra Guelfi e Ghibellini, si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775, Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles in questo giorno del 1979 l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset nell'Iowa il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi. 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un

0: 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Economy News.
2: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi tre anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 20 minuti.
1: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
5: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e ha risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato

0: negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
1: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri alla Spalmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze e razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Commercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'Assemblea in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell'Assemblea annuale a Roma dell'Associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi. Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio, e così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggior incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi, e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
7: Meteo.
8: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 11 giugno, San Barnaba, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1289, tra Guelfi e Ghibellini, si combatte la battaglia di Campaldino, cui prende parte anche Dante Alighieri. Nel 1775, Luigi XVI viene incoronato re di Francia. Nel 1955, alla 24 ore di Le Mans, avviene il più grave incidente nella storia dell'automobilismo. Il bilancio sarà di 84 morti e 120 feriti. Nel 1982 esce nelle sale cinematografiche il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, al posto di Alexander Graham Bell. Nel 2008 il Parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Muore a Los Angeles, in questo giorno del 1979, l'attore americano John Wayne. Soprannominato The Duke e nato a Winterset, nell'Iowa, il 26 maggio del 1907, viene ricordato non solo come uno dei più popolari interpreti nella storia del cinema, ma anche come un simbolo della cultura popolare statunitense. Noto soprattutto per i suoi ruoli nei film western, durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un premio Oscar e 3 Golden Globe. Il suo successo è in larga misura dovuto alle pellicole nate dalla sua collaborazione con il regista John Ford, come Ombre Rosse del 1939, Sentieri Selvaggi del 1956, Soldati a Cavallo del 1959, L'uomo che uccise Liberty Valance e La conquista del West, entrambi del 1962. In generale, la sua immagine resterà per sempre accostata al ruolo dell'eroe senza macchie e senza paura, rude ma generoso. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 10 e 32 minuti.
9: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sull'aceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
16: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continua a lavorare.
14: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
15: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa su disposizione della Procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
14: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
15: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
14: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
15: Ed è tutto, a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, in molti avevano sostenuto che se la guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio, e così è accaduto, tanto che a maggio i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo, registrando il maggior incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. I motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi in bilico tra accordi imminenti con Teheran, poi smentiti dagli iraniani, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi, l'alleato israeliano Netanyahu impegnato in un conflitto contro Iran, Hezbollah, Houthi, e un prezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. I dati sull'inflazione di maggio evidenziano le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm e riportano l'attenzione sulla promessa del presidente Trump di abbassare i prezzi, promessa mai mantenuta. Negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo aprile-giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. L'aumento vertiginoso dei prezzi sta superando la capacità di pagamento degli stipendi dei lavoratori. I salari reali annui al netto dell'inflazione sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, con una perdita che è passata dallo 0,3 di aprile allo 0,7 di oggi, e questo potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, indebolendo potenzialmente un motore economico fondamentale.
9: Meteo.
8: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
17: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
17: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 10 e 42 minuti.
9: News.
18: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di raid americani nella notte sull'Iran. Gli Stati Uniti, ha spiegato Trump, hanno usato 49 missili Tomahawks per colpire target all'interno del paese, alcuni dei quali a 65 km da Teheran. Dal canto loro le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain in risposta a rinnovati raid aerei statunitensi contro l'Iran. I media statali di Teheran avevano precedentemente riportato un attacco al quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain. Intanto non si ferma l'aggressione di Israele in Libano. Sulla questione è tornato a scagliarsi il presidente turco Erdogan. Israele ha detto: deve essere fermato, questo è il dovere dell'umanità e del fronte umanitario, la storia non deve ripetersi. E ieri un soldato francese è stato ucciso in Libano, colpito accidentalmente da un colpo d'arma da fuoco, è successo durante i preparativi per una esercitazione. No alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio, così in sintesi ieri Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un presidente del Consiglio e il servizio della redazione.
19: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una repubblica delle banane e qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici.
18: Vediamo adesso all'inchiesta sulla pedopornografia online della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 2 tra Campania e Basilicata. L'attività investigativa è stata avviata nel febbraio 2026 dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che sotto copertura sul web hanno monitorato e documentato lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico. Scovate anche alcune piattaforme su cui venivano postati foto e video illeciti, conservati e condivisi. Emessi 11 decreti di perquisizione notificati tra le province di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Potenza. Trovati dispositivi informatici su cui sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico, immagini e video, raffigurante gravissimi abusi sui bambini anche in tenerissima età. Lo sport, il calcio mercato estivo 2026, sempre a 2 velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand-by in attesa della grande vetrina del mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, che sta per partire. A tenere banco e soprattutto la situazione in casa Milan, ancora senza allenatore e direttore tecnico. A proposito del futuro di Ralf Rangnick, candidato a diventare il DT del Milan, il presidente della Federcalcio austriaca Josef Fröll si è detto molto ottimista sul fatto che scegliera l'Austria. Accostato alla panchina rossonera, ha rotto il silenzio Oliver Glasner: quando arriverà il momento lo annuncerò, ha detto. E per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Meteo.
8: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA peraltro ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti, il colombiano della Bologna, è un'idea concreta con il club rossoblu che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
20: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro i mutari, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 10 e 52 minuti.
9: News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran nelle scorse ore. Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
14: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per evitare un'escalation.
1: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri a Las Palmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze e razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati tatuati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'assemblea in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell'assemblea annuale a Roma dell'associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: GR News.
0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 10 e 59 minuti.
9: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
16: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
14: A Milano, una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
15: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e lo ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un trentenne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda, dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
14: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero due del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
15: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
14: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
15: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
17: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende Orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
17: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 11 e 6 minuti.
9: News.
7: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici Iskander, M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
21: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
7: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio.
22: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
7: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione Europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket: in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principale Jalen Brunson che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107 a 106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
8: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
17: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Jenny De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
17: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto, a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
20: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro. Nella conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre gli addetti sono aumentati da 5

0: export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 18 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
5: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
3: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
4: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e l'ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
3: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. 3 persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese.
4: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
3: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle

0: regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al pibe d'oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
4: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio.
6: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
4: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS, garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket: in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principale Jalen Brunson che segna i canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107 a 106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 11 e 30 minuti.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben Gvir dopo il caso Flottiglia.
13: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
11: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
12: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e l'ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un trentenne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
11: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero due del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
12: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
11: Il calcio: sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Jenny De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 11 e 36 minuti.
1: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
4: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio.
6: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
4: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione Europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket: in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principale Jalen Brunson che segna i canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
0: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via, il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello Juventino con Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale, stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto, a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
14: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considera spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 11:48.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
13: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
11: A Milano, una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
12: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e lo ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
11: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. 3 persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese.
12: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
11: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
4: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio.
6: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
4: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket: in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principale Jalen Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e oggi Onumbai, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107 a 106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 11 e 59 minuti.
1: News.
15: Bentrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
13: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
15: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
12: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
11: La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Baycar. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
12: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
11: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il quinto paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 12 e 5 minuti.
1: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
5: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
4: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio.
6: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
4: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione Europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio, questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket, in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle finals, con protagonisti principale Jalen Brunson che segna i canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
14: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi tre anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 12 e 16 minuti.
1: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
13: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune.
12: Le regole di transito nello stretto di Hormuz.
13: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche

0: Raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
1: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
0: La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
1: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
0: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: News.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici Iskander, M221 droni di vario tipo. La difesa è

0: Ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
1: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
0: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione Europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio, questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11:30 ora locale, alle 19:30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket, in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principale Jalen Brunson che segna i canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i 2 punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
7: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
5: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
6: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
5: La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati, la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
6: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
5: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
4: Sono le 12 e 31 minuti.
3: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
1: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
0: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione Europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio, questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle finals, con protagonisti principali Jalen Brunson che segna i canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
4: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'Ucraina. dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 12 e 38 minuti.
10: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
12: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
5: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
13: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
5: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del
13: vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport e calcio. Con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita, scattano stasera i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
14: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in tre paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Meteo.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico la cerimonia inaugurale, a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
16: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 12 e 50 minuti.
10: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
7: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano
12: diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
5: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
6: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
5: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Baikar. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
6: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
5: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
6: Ed è tutto, a più tardi.
10: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
2: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio.
4: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
2: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11:30 ora locale, alle 19:30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket: in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle finals, con protagonisti principale Jalen Brunson che segna i canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 2 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
8: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
7: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
9: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
7: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del Vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport e calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita, scattano stasera i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in tre paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero: credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 13 e 11 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
8: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
11: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
12: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
11: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti. Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura, durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito. L'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
12: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
11: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo, le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa: pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
13: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News.
0: La notizia.
5: Economy News.
13: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione

0: Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 21 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra in Europa poi Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
3: I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Pauciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione, porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini

0: che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo, le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 i missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo, le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran, Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici, ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
2: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport e calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita, scattano stasera i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in 3 paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 e 37 minuti.
10: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti i temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
3: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
12: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
13: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
12: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele. Già presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
13: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
12: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo, le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 13 e 44 minuti.
10: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra in Europa, poi, Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
14: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
0: I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Paucciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco, in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura, il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti sottoscritte accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero: credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona Catalogna. Si parte oggi alle 14:30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13:30, la seconda alle 17. Sabato alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
16: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi tre anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 13 e 54 minuti.
15: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione cessazione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
2: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza di migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024, la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport e calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita, scattano stasera mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in 3 paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14 ed un minuto.
10: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
18: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magh- Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
12: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
18: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
12: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e, secondo quanto emerso, aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
18: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 14:06.
15: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio della redazione.
19: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo, le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 i missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Economy News.
16: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano monospazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 14 e 17 minuti.
10: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
18: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso 2 persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le
6: indicazioni dall'autorità marittima.
18: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso 2 persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali,

0: assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
1: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
0: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e, secondo quanto emerso, aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
1: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati.

0: L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
1: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna, il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di mascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione. Ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
3: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso 2 persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
4: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, la difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
3: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
4: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e secondo quanto emerso aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
3: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14. E 30 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio la redazione.
1: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia, individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere dicendo che un suo documento di identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo, le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
5: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
4: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
11: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
4: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 14 e 38 minuti.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
3: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso 2 persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
4: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono 2 priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
3: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
4: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e, secondo quanto emerso, aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
3: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei 2 Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando 2 pesi e 2 misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane settimane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
13: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi tre anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 48 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio la redazione.
1: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di mascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione. Ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura, il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: News.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
5: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
14: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
11: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 i missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci.
9: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
3: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso 2 persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
4: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono 2 priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
3: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dalpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
4: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e secondo quanto emerso aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
3: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
9: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica, in risposta Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: GR News.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15 ed un minuto.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
3: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
4: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
3: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
4: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
3: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche, centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando 2 pesi e 2 misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri 2 morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia Delpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 15 e 8 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. E il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
1: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro, tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura, Svizzera e il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
13: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato.

0: Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
1: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito delle inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
0: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
1: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
0: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
1: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando 2 pesi e 2 misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità.

0: E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineguín, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni: Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio della redazione.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro, tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia, individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione. Ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura. ora il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
4: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
5: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
4: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
5: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
4: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record. La più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15:33.
8: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione. Ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
3: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche, centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina: sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più più veloce di quello dei Balcani utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 40 minuti.
8: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
4: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
5: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
4: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale, 2 i feriti.
5: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
4: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record. La più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
3: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex Premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 15 e 51 minuti.
8: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio della redazione.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia, 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di mascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina, in chiusura, il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico dei revisori dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
3: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
2: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record. La più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo, la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo, la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. fischettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
2: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della DARS, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
3: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
2: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
3: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
2: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 12 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra in Europa poi Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
8: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
7: In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia, 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere dicendo che un suo documento di identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
1: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record, come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che secondo i dati raccolti tra pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini

0: Dato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso. È accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e

0: l'Umbria. Per il resto ampio soleggiamento nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record, come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. 5%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16. E 31 minuti.
3: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
1: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
0: Due dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa 20enne spagnola in Erasmus sono presentati in procura Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
1: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
0: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
1: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del del Seicento e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre, la scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
9: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
8: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore della Europa League. Basket, inizia stasera la serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile. Alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 16 e 39 minuti.
3: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra guerra in Europa. Poi Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
11: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
10: In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia, 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di mascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura, che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News.
13: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi tre anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 16 e 49 minuti.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere. La stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
0: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in 3 paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
9: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
8: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile. Alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo, è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
1: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice veregina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Arsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
1: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
2: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo
0: mondo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
1: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600, e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17.
3: News.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
0: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,60%.
1: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'eurosistema.
0: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
1: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
0: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
1: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damian Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
9: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
8: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore della Europa League. Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile. Alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 7 minuti.
3: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. E il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio la redazione.
15: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
10: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro, tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Pauciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco, in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48, divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21, nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
9: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale, e dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
8: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta, sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 17 e 19 minuti.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per sei volte avete votato la

0: Europei scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19:30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi: Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti. A Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
4: Dalle 19:30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
3: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026, in programma il 12 agosto a Salisburgo, tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore della Europa League. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto.

0: Al forum l'Olimpia ospita Venezia, palla a 2 alle 20. Palla a volo dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta, sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
2: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,60%.
1: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'eurosistema.
2: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
1: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
2: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
1: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17 e 29 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione redazione.
9: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
8: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Pauciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco, in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Viabilità.
8: Diverse segnalazioni questa sera da nord a sud. In A8 complici un incidente, un cantiere di lavori, ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza in ambo i sensi. In A4 per un incidente, code all'altezza dello svincolo di Ro verso Trieste. A Milano per il traffico, rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4 nelle due direzioni. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro. In A1 per un incidente, circa 6 km di code tra Fiorenzuola e Bassolo di Giano verso Milano. In A10 circa 3 km di code per il traffico tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord, sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze e sul raccordo Siena Firenze da San Casciano in Proneta. A Perugia code per un incidente sul raccordo di Betolle tra Olmo e Madonna Alta verso Foligno e da Piscille a Ferro di Cavallo verso il Lago. Traffico più intenso del solito a Roma, con code sulla Pontina da Eura a Castel di Decima verso Latina, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sulla Salaria dalla tangenziale est a Roma Urbe. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli barra verso Pomigliano e dal centro direzionale verso la tangenziale. Code inoltre in tangenziale da Doganella Corso Malta verso Pozzuoli.
3: Meteo.
10: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17 e 39 minuti.
3: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere. La stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Viabilità.
8: Diverse segnalazioni questa sera da nord a sud. In A8 complici un incidente, un cantiere di lavori, ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza in ambo i sensi. In A4 per un incidente code all'altezza dello svincolo di Ro verso Trieste. A Milano per il traffico rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro. In A1 per un incidente circa 6 km di code tra Fiorenzuola e Bassolo di Giano verso Milano. In A10 circa 3 chilometri di code per il traffico tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord, sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze e sul raccordo Siena Firenze da San Casciano in Proneta. A Perugia code per un incidente sul raccordo di Betolle tra Olmo e Madonna Alta verso Foligno e da Piscille a Ferro di Cavallo verso il Lago. Traffico più intenso del solito a Roma con code sulla Pontina da Eura a Castel di Decimo verso Latina, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sulla Salaria dalla tangenziale est a Roma Urbe. Code tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli barra verso Pomigliano e dal centro direzionale verso la tangenziale. Code inoltre in tangenziale da Doganella Corso Malta verso Pozzuoli.
3: Meteo.
10: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19:30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48, divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in 3 paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21, nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
12: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale, e dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
0: Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
14: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 17 e 51 minuti.
3: News.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,60%. 65%.
1: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'eurosistema.
2: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
1: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
2: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
1: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
8: Diverse segnalazioni questa sera da nord a sud. In A8 complici un incidente, un cantiere di lavori. Ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza in ambo i sensi. In A4 per un incidente, code all'altezza dello svincolo di Ro verso Trieste. A Milano per il traffico, rallentamenti e code a tratti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4 nelle 2 direzioni. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro. In A1 per un incidente, circa 6 km di code tra Fiorenzuola e Bassolo di Giano verso Milano. In A10 circa 3 km chilometri di code per il traffico tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana, codina 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Firenze e sul raccordo Siena-Firenze da San Casciano in Proneta. A Perugia, code per un incidente sul raccordo di Betolle tra Olmo e Madonna Alta verso Foligno e da Piscille a Ferro di Cavallo verso il lago. Traffico più intenso del solito a Roma, con code sulla Pontina da Eura a Castel di Decima verso Latina, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sulla Salaria dalla tangenziale est a Roma Urbe. Code tratte inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica, in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli barra verso Pomigliano e dal centro direzionale verso la tangenziale. Code inoltre in tangenziale da Doganella Corso Malta verso Pozzuoli.
13: Meteo.
10: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa da su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite, che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum, l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
9: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
8: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Paucciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco, in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 sì, 138 no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 11 minuti.
0: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando 3 fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
5: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro. Prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
6: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali nominali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
5: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
6: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un comando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
5: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
6: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla a 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia

0: e concernenti tra l'altro i mutari, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 21 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social Truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
4: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo un nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
3: Veniamo all'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia a Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome della dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
4: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia Dalpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
3: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
4: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministrazione.

0: Allenatore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum, l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione. Bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando 3 fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
4: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro. Prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
5: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio Direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali reali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
4: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
5: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un comando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
4: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 38 minuti.
1: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sul social Truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
9: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
0: Veniamo all'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. lista. Il nome della dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
9: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia Dalpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
0: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
9: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e zero riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 18 e 45 minuti.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e zero riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche, centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
12: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dell'Unione dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi tre anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 18:57.
1: News.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
1: L'economia.
13: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1%. 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani, è quanto emerge dall'ultimo report di Unioncamere. Le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare, come ogni anno, è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
14: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi E questa propensione a rinnovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione, si frena.
15: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
14: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
13: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
17: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
4: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
5: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
4: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccherà a noi rimettere in piedi l'Italia.
5: Ora la cronaca, c'è anche una dirigenza dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
4: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio di inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi: 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK: cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto: dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida, provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo Tour Auvergne Rhône Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bahaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
17: Sono le 19 e 8 minuti.
1: News.
18: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social True che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
19: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
18: Veniamo all'Italia con la cronaca, nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia a Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome della dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
19: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
18: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un getto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e piccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
19: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifica sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
18: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA, da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
12: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considera spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
21: Sono le 19 e 20 minuti.
6: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a

0: altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto, dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro, se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo, Tour Auvergne Rhône Alp 2026. Dopo la beffa della 4ª tappa, Wout van Aert vince la 5ª in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le 3 fughe andate in porto nelle prime 4 frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus. 10º l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia.

0: dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghi. Ginegin. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani, è quanto emerge dall'ultimo report di Union Camere. Le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare, come ogni anno, è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
3: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione, si frena.
4: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
3: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
1: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghi. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 35 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
0: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
5: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi
8: depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
0: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
8: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
0: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori in questi minuti sul tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Verona Est e l'allacciamento con la 22 verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra il bivio per la 22 e Verona Sud. Più a ovest per un altro incidente circa 5 km di code tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Trieste. Nord di Bergamo per un incidente code sulla statale 671 tra Albino e Fiorano al Serio. Nell'area milanese code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. E a tratti tra Rho e Monza verso Trieste, diffusi rallentamenti e code a tratti inoltre sulle 3 tangenziali e sulle altre principali arterie a scorrimento veloce. In A1 code tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, in Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord e in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. Ancora problemi a Perugia per 2 incidenti, code sul raccordo di Betolle tra Piscille e Madonna Alta verso il lago e da Olmo a Prepo verso Foligno e più avanti per un altro incidente verso Foligno, code anche tra Prepo e Ponte San Giovanni. A Roma code in tangenziale est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino a Roma Sud. Verso Napoli code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria, code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio l'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto, dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro, se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo, Tour Auvergne Rhône Alp 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti. Dopo le 3 fughe andate in porto nelle prime 4 frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus. Decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 19 e 43 minuti.
2: News.
11: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social True che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
12: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
11: Veniamo all'Italia con la cronaca, nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia a Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
12: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia Dalpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
11: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
12: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifica sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
9: Le difficoltà maggiori in questi minuti sul tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Verona Est e l'allacciamento con la 22 verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra il bivio per la 22 e Verona Sud. Più a ovest, per un altro incidente, circa 5 km di code tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Trieste. Nord di Bergamo, per un incidente, code sulla statale 671 tra Albino e Fiorano al Serio. Nell'area milanese, code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Torino e a tratti tra Rho e Monza verso Trieste, diffusi rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sulle altre principali arterie a scorrimento veloce. In A1 code tra Piacenza e Bassolo di Giano verso Milano, in Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord e in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. Ancora problemi a Perugia per due incidenti, code sul raccordo di Betolle tra Piscille e Madonna Alta verso il lago e da Olmo a Prepo verso Foligno e più avanti per un altro incidente verso Foligno, code anche tra Prepo e Ponte San Giovanni. A Roma code in tangenziale est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino. A Roma Sud verso Napoli code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria, code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense. Sotto sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 sì, 138 no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon giovedì 11 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Commissione europea ha promosso la pubblica amministrazione italiana, soprattutto in termini di miglioramento della qualità percepita dei servizi offerti a cittadini e imprese. È questo infatti il positivo risultato che è emerso dal pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, presentato dalla Commissione stessa. Il documento, che comprende le proposte di raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, nonché i relativi rapporti paese che ne costituiscono la base analitica, rivela che la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani è migliorata. La quota di coloro che la trovano complessa e eccessivamente gravata dalla burocrazia è infatti diminuita di 14 punti percentuali dal 2023. Tanto è vero che, secondo i dati raccolti tramite l'Eurobarometro, solo il 39% dei cittadini italiani ha espresso un parere negativo, con la media europea di riferimento che nel 2025 si è collocata al 38%. Il sensibile calo colloca quindi l'Italia in linea con gli altri Stati membri in quanto a gradimento dell'opinione pubblica nei confronti della macchina amministrativa dello Stato. Un risultato concreto che, spiega la Commissione europea, va attribuito agli impegni assunti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al fatto che oggi cittadini e imprese hanno maggiore fiducia nella capacità della nostra pubblica amministrazione nel trattare i dati secondo i principi di responsabilità e sicurezza. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul settore spaziale e sulle iniziative dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy, ha reso noto che il settore spaziale italiano è cresciuto da 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2021 a 3,1 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, gli addetti sono aumentati da 5.900 a quasi 9.000, con una crescita di gran lunga superiore a quella media del nostro paese. Pertanto, ha poi aggiunto Urso, se si considerano spazio e aerospazio nel loro complesso, emerge che il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi 3 anni, con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022, mentre è ancora più significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro paese, che infatti sono aumentati in questi 3 anni del 37,1%. D'altra parte, sempre secondo il ministro, questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio è anche confermato dal fatto che, nello stesso lasso di tempo, l'Italia, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, quelle destinate all'Agenzia Spaziale Italiana, quelle destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal PNRR, ha programmato complessivamente 7,8 miliardi allo spazio da qui al 2028. Al via le comunicazioni di comuni, regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad agenzie entrate riscossione e concernenti tra l'altro IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. L'agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 19 e 56 minuti.
14: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno preso di mira il sud dell'Iran. In risposta, Teheran ha attaccato le basi degli alleati USA da Bahrain al Kuwait alla Giordania. Le autorità marittime di Teheran inoltre hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. 170 i sì, 138 i no, 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di Azione, bocciate tutte le altre. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Basket, inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: GR News.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: Sono le 20.
14: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese meridionale. Gli esperti presenti ritengono che nonostante la situazione nel Mar Cinese meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beqa, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
13: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore di Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
18: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
13: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e zero riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda, avete fallito, la stoccata della segretaria del PD, Elish Lein.
19: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
13: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2020. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di 3 cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
20: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e tre gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
13: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65 e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Dall'estero, Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che questa sera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi nella nuova ondata di attacchi. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti. In chiusura allo sport, sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà infatti un'edizione da record, per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social True che Washington...
0: Sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social True che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore.

0: stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
1: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione, stimata al 3% per quest'anno.
0: Veniamo all'Italia con la cronaca, nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa della reazione alle aggressioni.
0: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un getto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e piccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
1: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la

0: GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il ministero degli esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beqaa, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
2: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore di Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda, avete fallito, la stoccata della segretaria del PD, Elish Line.
5: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
2: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2020. C'è un uomo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia d'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, le esibizioni di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e tre gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 40 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65 e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Dall'estero, Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che questa sera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi nella nuova ondata di attacchi. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti. In chiusura allo sport, sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà infatti un'edizione da record, per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 47 minuti.
1: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla Social Truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
2: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
1: Vediamo l'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna, assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni, i giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
1: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e piccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
2: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beqa, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
2: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore di Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico. La verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme. L'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda. Avete fallito la stoccata della segretaria del PD, Elly Schlein.
5: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
2: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026. 26. C'è un uomo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di 3 cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al Sophie Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e tre gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
7: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Radio GR News.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e, nel lungo periodo, favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese Meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese Meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana, Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: News. Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
11: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezione fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il...
0: E 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte.

0: progetti approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.

0: Dilem.
1: Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 34 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese Meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese Meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura in casa Juventus è pronto, un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damian Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese, tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damian Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali.

0: portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice Via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice Via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 47 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca, è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice Via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura, in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damian Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%. Quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice Via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damian Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano, che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezione fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: take you to the moon.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese Meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese Meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: News.
6: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran, una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. I prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 21 minuti.
2: News.
3: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. I prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura, l'uso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura, il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza.

0: giorni. Se invece è programmata, si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 23 e 25 minuti.
2: News.
0: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran, una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato, non avranno né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
4: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. I prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. We were good.

0: sono le 23 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio Ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. I prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani poi avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. I prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Radio GR News.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuta a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese Meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese Meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. E tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della Caminovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddine Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio, omicidio avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0 giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È mezzanotte e 8 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. E tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della Caminovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre 3 persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddine Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio. L'omicidio è avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa, dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a 3 paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre 2 cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della Caminovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddine Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio. L'omicidio è avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa, dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vice premier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagati altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddin Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio, avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagati altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo

0: di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddine Mesgui, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio, avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura, si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0 giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia Eurotower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. E tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddine Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio. L'omicidio è avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia Eurotower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. E tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddine Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio. L'omicidio è avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa, dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Le notizie imprese.

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagati altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddin Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio, avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso.

0: e 3 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: minuti.
1: È 1:29.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto.

0: da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio.